quantomeno mi fa stare meglio. Rispetto. Cerchiamo di guardarci in faccia. Guardiamoci negli occhi.